morto e il manicomio non si applaude. Viva, viva los locos che inventarono l'amor. E un angel, e un soldato, e un